Mäsch, rishavitsa, ilma vavos, liatossa, liikakossa, good health, rishavitsa, ai ai ai ai ai.